yin che du che tong po chur wi du le me sam che tro wa ra ti de che ki ta du won pyin zan je de long ti yong che ta pyu sa wa xie